musica che chiude il discorso delle affinità. Forte Beethoven, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai.

Prato color, guardi l'amor come un signor indio che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

varietà. Sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà. Poi dopo un attimo si ricompongono, dimenticandoti.

sono pazzo di te. Bambola, com'è inutile dirtelo. Bambola, ma è più forte di me. Bambola, sono nato per perdere. Ciondola,

passa di qui come un incantatore, brucia un sogno e vuoto è il suo splendore.

bambola, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei dirlo. Bambola, e non sorriderci su.